Semnambi tuno matema mwana zampana nomuthinga nela nomuthamo semnambi bamuno matema kodwa yilana saxabana.